0: Oh, bella donna Elvira!
1: Don Giovanni! Se qui mostra fellonte, non inganni!
0: Che titoli cruscanti! Manco male che lo conosce bene! Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite? Lasciatemi parlare!

0: via! Siate più ragionevole!
1: Neppure cimento costei!
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo!
2: Lo è vero!
0: Via, dille un poco!
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì! Dille pure tutto!
3: Fa presto!
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo!
3: Sciagurato! Asine mio dolor! Gioca ti prendi! A voi! Stelle! Iniquo fuggì! Misero! Dove mi colporti?
2: E lasciate che vada! Egli non merta che di lui ci pensiate!
3: Il scellerato mi ingannò!
2: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima

predominante della giovin principiante. Non si dica se s'arricca, se s'arricca.

0: e che figura, se si ziste come va.
1: Anche visto che mi ha fatto. Tu sei matto in piedi, dai, dai, dai.
2: Ma sentite, qua combatte.